festa popost, ebbe poi tavolo, atto di sesciano, tagliare io per rugia me ciuda modera. Dalam salta si vem, reit vergudic piege, ve udi vagum a serele mere.

ventenni di gozo se chiesto da sera il mette stuta su vol cialto le ostigre ma su volta ci la fine sposo i cose vive da in tempo su lo